0: quali sono il nostro futuro. E da loro si può imparare davvero molto, quindi rimanete curiosi, pronti all'ascolto e non smettete mai di porvi tante domande. Solo così, insieme, riusciremo a cambiare il mondo. Un caro saluto e buon ascolto!
1: Mit unserem Musikmix läuft es schaffen rund. Power Up Radio, dein Radio aus der Region. Power Up Radio.

Siete pronti per un'avventura emozionante? Noi della Radio per Bambini Power Up diamo una voce ai giovani di oggi. Venite a trovarci sul nostro sito web per ascoltare le loro esperienze e scoprire il mondo dei giovani. Un grande abbraccio. Restate sintonizzati.

0: quali sono il nostro futuro e da loro si può imparare davvero molto, quindi rimanete curiosi, pronti all'ascolto e non smettete mai di porvi tante domande. Solo così, insieme, riusciremo a cambiare il mondo. Un caro saluto e buon ascolto!
1: Nur der bunteste Musikmix da auf powerup.ch.
2: Power Up Radio.

Siete pronti per un'avventura emozionante? Noi della Radio per Bambini Power Up diamo una voce ai giovani di oggi. Venite a trovarci sul nostro sito web per ascoltare le loro esperienze e scoprire il mondo dei giovani. Un grande abbraccio. Restate sintonizzati.

Bon dia insieme! Ist es uns pronz per in Aventura plene Emotions? Nus del Radio Power Up dein in a Wusch als Juvens de Dots. Veni si nossa pagina web, ter nus veni raccuinta, chanta, discuta, ris de cor e modera. Manca in tai bec les contribuzions e discussions pla intenzion. Stroclas e fin presto!